0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: La verdadera naranja mecánica. Creando éxitos. En todas partes. Ponte.
2: Exa FM.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: El pipipi. El playlist perfecto no existe. Espera, sí. 101.7 FM.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Que se armen los stories, las risas y el buen mood. Fin de semana naranja.